0: Sono le 2:58 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Blue Max, la notte di Max Radio Classic.

0: Mix Radio Classic. I successi di sempre.
1: Dove sono adesso, dimmi? Quelle parole d'amore. Dove sono quei baci?

0: Max Radio Classic.
1: Trovato il paese, poi dopo fai presto, per l'auto al parcheggio c'è un povero Cristo, trapassa la piazza, in bocca il viale,

0: Max Radio Classic.
1: Chissà se adesso guardi verso il cielo, se vedi tutto quello che io vedo, la melodia che sto cantando piano.

0: Chissà se adesso guardi verso il cielo.
1: A Max Radio Classic, Blue Max. Blue Max.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Sono le 4:00.
1: Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Max Radio Classic.
1: Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. La mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 19 maggio 2026 è il 139esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.46 e tramonta alle 20.28. I santi del giorno sono San Celestino V, Pietro del Morrone, Sant'Ivo di Kermatan e Sant'Adolfo di Cambrì. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 maggio del 1802, accompagnata dal motto Onore e Patria, Napoleone Bonaparte istituisce la Legion d'Onore, la più alta onorificenza della Repubblica Francese concessa a coloro ai quali vengono riconosciuti particolari meriti in un campo specifico, da quello civile a quello culturale, dallo sport all'imprenditoria. Nel 1956, alla presenza del Presidente della Repubblica, Gronchi, viene posata la prima pietra della nostra prima e maggiore autostrada, l'Autostrada del Sole. Nel 1999, Star Wars, Episodio 1, La minaccia fantasma, debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28,5 milioni di dollari. E nel 2018 milioni di persone in tutto il mondo si sintonizzano per seguire in diretta il matrimonio dell'anno, il Royal Wedding tra il principe britannico Harry e l'attrice americana Meghan Markle. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 maggio del 1991, dopo il 3-0 su Lecce, la Sampdoria vince matematicamente il suo primo e ancora unico scudetto. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 maggio del 1991, Perché lo fai, di Marco Masini, è in vetta alle classifiche. Nel 2004 Max Pezzali lancia il suo primo singolo da solista, Lo strano percorso. E nel 2005 Irene Grandi rilascia il disco Indelebile. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Malcolm X, nato ad Omaha il 19 maggio 1925 e scomparso a New York il 21 febbraio 1965. Storico attivista e leader politico dell'America degli anni 50-60, ha rappresentato l'anima più estremista e violenta del movimento per i diritti degli afroamericani, in contrapposizione alle posizioni pacifiste di Martin Luther King. Compie oggi 80 anni l'attore, regista e sceneggiatore italiano Michele Placido. Spegne 59 candeline Alexia, cantante esplosa con la musica dance anni 90. Dagli anni 2000 è apprezzata come cantautrice e compositrice pop e soul. 47 candeline sulla torta di Andrea Pirlo, allenatore ed ex calciatore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 maggio 2016 di Marco Pannella, leader storico del Partito Radicale Italiano. Inoltre a mezzo secolo di attività politica è stato uno dei maggiori protagonisti di tutte le grandi battaglie civili del nostro paese, da quella per il divorzio e l'aborto fino a quella in difesa dell'eutanasia. Oggi vi lascio con questo proverbio: se non hai ragione o scusa, tieni ben la bocca chiusa.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
1: Max Radio Classic. Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

c'è chi segue il vento come un aquilone, cambio ogni stagione, io no. C'è chi dell'amore mette tutto in piazza, che gran brutta razza, io no.

0: Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Agire nel lavoro senza badare troppo alle conseguenze sarà un atto di coraggio davvero encomiabile. La tenerezza ritornerà protagonista nella vita amorosa, complice anche una connessione mentale strepitosa con la persona amata. Toro. Nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Per domani si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Gemelli. Buon momento per quanto riguarda gli incontri, personali e professionali. Dal punto di vista lavorativo è necessario non essere troppo puntigliosi e soprattutto stare alla larga dalle discussioni inutili. Cancro. Nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Leone. La carriera non subirà nessuna trasformazione in questo momento. In amore, invece, subentreranno delle incomprensioni che potrebbero minare alcuni aspetti fondamentali per la vostra storia d'amore. Vergine, la sensibilità sarà un punto cardine della vostra giornata. Sarà preferibile non interagire con troppe persone, soprattutto se queste sono pronte a fare delle osservazioni non gradite e non costruttive. Bilancia. Molte delle vostre ambizioni lavorative troveranno riscontro prima che possiate accorgervene. Il denaro sarà un compagno ideale per realizzare finalmente un progetto importante. Non dimenticate di prendervi cura del vostro riposo. Scorpione. Prendere una decisione importante nella vita privata vi darà un senso di libertà molto gratificante. Nel lavoro finalmente ci sarà spazio per una bella creatività. I guadagni e i successi finalmente diventeranno più concreti. Sagittario, per molti ci saranno delle separazioni importanti tra poco, per altri invece una relazione amorosa potrebbe durare, anche se adesso mancano particolari motivazioni. Nel lavoro la cerchia delle collaborazioni potrebbe creare un po' di scompiglio. Capricorno, gli affari avranno un lieve rialzo, frutto della fortuna, ma anche del vostro duro lavoro. Nelle faccende di cuore ci saranno delle criticità che non avete voglia di affrontare. Rimandate, se possibile, le discussioni. Acquario, andrete avanti con i vostri progetti senza curarvi troppo delle opinioni altrui. Sicuramente al momento i guadagni saranno assicurati, ma dovrete cercare di mantenere un profilo basso in ambito economico e risparmiare un pochino. Pesci, giornata di alti e bassi, sia in amore che nelle faccende professionali, avrete varie situazioni sia positive che negative. In famiglia ci sarà un ambiente che probabilmente vi farà sentire pienamente al sicuro. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Al giorno d'oggi, i giovani immaginano che i soldi siano tutto e quando diventano più vecchi, sanno che è così. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano in collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Sono le 6:00. Attualità e costume.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore, niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria, un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
2: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548. Max Radio Classic. Il bello della musica.

0: Ormai è grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: La regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
1: down. Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
4: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
5: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.

0: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
1: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
2: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
4: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità. Qualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
7: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: Ehi, ascoltalo.
9: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
10: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
11: Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
12: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
13: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo

0: Anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 chilometri. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: Inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
1: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
3: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: Back to Max a Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza

0: Sono le 7:02.
1: Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, ha avvertito il presidente americano. Sparatori in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5° sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte a un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese. Mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero. Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità. Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.
4: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
3: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
3: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
3: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
5: Pescheria l'Angolo del Pesce,
6: da 30 anni, il mare in Umbria.
7: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
8: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
9: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
10: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
9: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
10: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
9: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
11: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
12: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
11: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
13: Radio Live, l'esclusiva.

0: cena. In diretta su Mazze Radio FM. Web, social. Tutto su Mazze Radio Classic e Mazze Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11. Anche per messaggi WhatsApp.
2: Buongiorno Max.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
5: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 19 maggio 2026 è il 139esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.46 e tramonta alle 20.28. I santi del giorno sono San Celestino V, Pietro del Morrone, Sant'Ivo di Kermatan e Sant'Adolfo di Cambrì. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 maggio del 1802, accompagnata dal motto Onore e Patria, Napoleone Bonaparte istituisce la Legion d'Onore, la più alta onorificenza della Repubblica Francese concessa a coloro ai quali vengono riconosciuti particolari meriti in un campo specifico, da quello civile a quello culturale, dallo sport all'imprenditoria. Nel 1956, alla presenza del Presidente della Repubblica, Gronchi, viene posata la prima pietra della nostra prima e maggiore autostrada, l'Autostrada del Sole. Nel 1999, Star Wars, Episodio 1, La minaccia fantasma, debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28,5 milioni di dollari. E nel 2018 milioni di persone in tutto il mondo si sintonizzano per seguire in diretta il matrimonio dell'anno, il Royal Wedding tra il principe britannico Harry e l'attrice americana Meghan Markle. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 maggio del 1991, dopo il 3-0 su Lecce, la Sampdoria vince matematicamente il suo primo e ancora unico scudetto. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 maggio del 1991, Perché lo fai di Marco Masini è in vetta alle classifiche. Nel 2004 Max Pezzali lancia il suo primo singolo da solista, Lo strano percorso. E nel 2005 Irene Grandi rilascia il disco Indelebile. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Malcolm X, nato ad Omaha il 19 maggio 1925 e scomparso a New York il 21 febbraio 1965. Storico attivista e leader politico dell'America degli anni 50-60, ha rappresentato l'anima più estremista e violenta del movimento per i diritti degli afroamericani, in contrapposizione alle posizioni pacifiste di Martin Luther King. Compie oggi 80 anni l'attore, regista e sceneggiatore italiano Michele Placido. Spegne 59 candeline Alexia, cantante esplosa con la musica dance anni 90. Dagli anni 2000 è apprezzata come cantautrice e compositrice pop e soul. 47 candeline sulla torta di Andrea Pirlo, allenatore ed ex calciatore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 maggio 2016 di Marco Pannella, leader storico del Partito Radicale Italiano. Inoltre a mezzo secolo di attività politica è stato uno dei maggiori protagonisti di tutte le grandi battaglie civili del nostro paese, da quella per il divorzio e l'aborto fino a quella in difesa dell'eutanasia. Oggi vi lascio con questo proverbio: se non hai ragione o scusa, tieni ben la bocca chiusa.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.

Bocca di rosa metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

0: Max Radio Classic, il buongiorno. Si sente ogni mattina.
1: Buongiorno, Max.
0: I grandi successi e l'informazione alla radio. Max Radio News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra e negoziato, nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
3: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto ha spiegato ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta pervenire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
2: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi due presunti attentatori, due giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa due ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei quattro sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Specialisti di miologia e neurologia a congresso insieme nei giorni scorsi, sentiamo perché.
4: Malattie neuromuscolari. Bologna ha ospitato il 25esimo congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Miologia e la 16esima riunione annuale dell'Associazione Italiana per lo studio del sistema nervoso periferico. Spiega perché si è deciso di riunire insieme Vincenzo Nigro, presidente AIM-ETS, ordinario di genetica medica, Università Van Vitelli di Napoli.
5: Perché abbiamo visto che molte malattie non sono classificabili né per l'uno né per l'altro, nel senso che sono in una linea di confine incerto dove entrambi gli specialisti sono indispensabili e quindi poter avere un tetto comune dove discutere delle tematiche comuni rappresenta un elemento di forza per i pazienti, per la comunità e anche per lo sviluppo di quello che saranno le terapie dei prossimi anni.
4: Tra queste un'importante novità riguarda la distrofia di Duchenne, malattia neuromuscolare rara che colpisce ragazzi tra 12 e 14 anni. Elena Pegoraro, ordinaria di neurologia, Università di Padova.
6: È uscito recentemente questo nuovo farmaco vamorolone che ha un meccanismo d'azione innovativo perché si propone di mantenere gli effetti antinfiammatori positivi dei glucocorticoidi ma di spegnere quelli che sono gli effetti collaterali. In modo particolare ha dimostrato di consentire un'adeguata crescita dei ragazzi ma soprattutto di ridurre la demineralizzazione ossea.
2: Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa Italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio negozio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
1: Max Radio Classic è sempre con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
8: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: Carponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
4: Buongiorno Max.
5: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
2: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, agire nel lavoro senza badare troppo alle conseguenze sarà un atto di coraggio davvero encomiabile. La tenerezza ritornerà protagonista nella vita amorosa, complice anche una connessione mentale strepitosa con la persona amata. Toro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Per domani si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Gemelli, buon momento per quanto riguarda gli incontri personali e professionali. Dal punto di vista lavorativo è necessario non essere troppo puntigliosi e soprattutto stare alla larga dalle discussioni inutili. Cancro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Leone, la carriera non subirà nessuna trasformazione in questo momento. In amore, invece, subentreranno delle incomprensioni che potrebbero minare alcuni aspetti fondamentali per la vostra storia d'amore. Vergine, la sensibilità sarà un punto cardine della vostra giornata. Sarà preferibile non interagire con troppe persone, soprattutto se queste sono pronte a fare delle osservazioni non gradite e non costruttive. Bilancia, molte delle vostre ambizioni lavorative troveranno riscontro prima che possiate accorgervene. Il denaro sarà un compagno ideale per realizzare finalmente un progetto importante. Non dimenticate di prendervi cura del vostro riposo. Scorpione, prendere una decisione importante nella vita privata vi darà un senso di libertà molto gratificante. Nel lavoro finalmente ci sarà spazio per una bella creatività. I guadagni e i successi finalmente diventeranno più concreti. Sagittario, per molti ci saranno delle separazioni importanti tra poco, per altri invece una relazione amorosa potrebbe durare, anche se adesso mancano particolari motivazioni. Nel lavoro la cerchia delle collaborazioni potrebbe creare un po' di scompiglio. Capricorno, gli affari avranno un lieve rialzo, frutto della fortuna, ma anche del vostro duro lavoro. Nelle faccende di cuore ci saranno delle criticità che non avete voglia di affrontare. Rimandate, se possibile, le discussioni. Acquario, andrete avanti con i vostri progetti senza curarvi troppo delle opinioni altrui. Sicuramente al momento i guadagni saranno assicurati, ma dovrete cercare di mantenere un profilo basso in ambito economico e risparmiare un pochino. Pesci, giornata di alti e bassi, sia in amore che nelle faccende professionali, avrete varie situazioni sia positive che negative. In famiglia ci sarà un ambiente che probabilmente vi farà sentire pienamente al sicuro. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Al giorno d'oggi, i giovani immaginano che i soldi siano tutto e quando diventano più vecchi, sanno che è così. Ciao a tutti e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano in collaborazione con
2: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per i fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
6: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
8: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
9: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
10: Allarme inserito.
11: La tua casa è davvero al sicuro?
12: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
11: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
12: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
11: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
12: oppure vieni a trovarci nei

0: nostri punti vendita.
1: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
0: Perugia, via Piccolpasso 42.
1: Al centro commerciale Collestrada.
0: Quasar Village.
1: Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.
2: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 8 e 0 minuti. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio.
1: Via.
0: Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio.
1: Via.
0: Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Putin oggi a Pechino da Xi, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, lavoriamo per la pace. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate a largo di Cipro. Decine di attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Diversi sono diretti verso il porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaude ai suoi militari, lavoro eccezionale, protesta il centro-sinistra. Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. El Kudri parla dal carcere, un racconto annebbiato di sabato quando con l'auto a Modena ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Partita Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa-Cina. Grazie alla sua vista a raggi X, Smile fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. È tutto, a più tardi.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione locale. Nel primo piano la cronaca giudiziaria.
5: Parola all'accusa nella nuova udienza davanti alla corte d'assise di Terni per l'omicidio di Bala Sagor, il 21enne bengalese ucciso e fatto a pezzi a Spoleto il 18 settembre scorso. L'imputato, re confesso, rischia l'ergastolo per omicidio volontario aggravato dai futili motivi, vilipendio e occultamento di cadavere. Aveva ucciso il giovane con una coltellata al collo per un debito di circa 200 euro. Oggi spazio alle requisitorie del procuratore capo Claudio Cicchella e del sostituto Roberta Del Giudice. Si presentavano come ufficiali della Guardia di Finanza interessati a soggiorni in hotel, ma erano truffatori. A scoprirlo sono stati i militari delle vere Fiamme Gialle di Pontedera, che hanno denunciato 5 persone tra Viterbo e Napoli. Nel mirino decine di strutture alberghiere, alcune delle quali di Perugia e dintorni, contattate per prenotazioni pagate con carte contraffatte o conti correnti online cui avevano avuto accesso rubando le credenziali. L'obiettivo era cancellare il soggiorno chiedendo il rimborso su coordinate diverse, ma senza inviare alcun pagamento. Ha rimosso il braccialetto elettronico e trascorso la notte nell'abitazione della donna dalla quale avrebbe dovuto tenersi a debita distanza. Un 37enne di origini ecuadoriane è stato arrestato a Perugia per violazione del divieto di avvicinamento. Dopo l'alert del dispositivo anti-stalking inviato alla questura, gli agenti hanno rintracciato l'uomo nei garage del condominio. Il giudice ha convalidato l'arresto aggiungendo l'obbligo di presentazione, denunciata anche la donna per averlo accolto in casa. È stata firmata in prefettura a Perugia l'intesa tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l'Associazione nel nome del rispetto per contrastare la violenza sulle donne. Presenti il sottosegretario all'interno Prisco, i prefetti ed i questori di Perugia e Terni. L'accordo punta a costruire una rete stabile di prevenzione e sensibilizzazione. Tra gli appuntamenti già in calendario, l'evento del 6 giugno ad Assisi, dedicato alla promozione della cultura del rispetto e dalla diffusione degli strumenti di protezione e supporto rivolti alle vittime. Parliamo di fisco locale. Il Consiglio Comunale di Perugia ha approvato le modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti. Tra le novità più rilevanti, uno sconto del 20% per chi pratica il compostaggio domestico e riduzioni fino a 35 euro per chi conferisce i rifiuti nei centri di raccolta. Il nuovo testo amplia anche le fasce ISEE per agevolazioni sociali, esenzioni anche per colonie feline autorizzate ed enti del terzo settore iscritti al registro. L'Umbria del cicloturismo e del turismo sostenibile si ritrova nel forum in programma il 22 maggio a Palazzo Graziani a Perugia. L'appuntamento, organizzato da Sviluppo Umbria insieme a Regione, Camera di Commercio, Sport e Salute, metterà a confronto istituzioni, operatori ed esperti nazionali sul tema della bike economy, un settore in forte crescita che in Italia ha superato il 10% dei flussi complessivi e che per l'Umbria è un'opportunità strategica grazie alla rete di ciclovie, borghi e percorsi naturalistici che attraversano la regione. Musica e solidarietà all'Auditorium di San Francesco a Perugia, dove venerdì 22 maggio andrà in scena Fabio Conte and Friends, serata di musica e beneficenza con Fabio Cancelloni e il One Man Show Antonio Mezzancella. Il ricavato della serata andrà alla Fondazione Nati per Vivere per sostenere il progetto Anima, dedicato alla prevenzione dal benessere psicologico nelle scuole. Ingresso e donazione libera con inizio alle 21. Anche lo sport, con il volley bagno di folla per il rientro a Perugia della SIR dopo la seconda Champions League consecutiva conquistata. I Black Devils hanno chiuso la stagione con un poker di titoli: mondiale per club, supercoppa italiana, scudetto e trofeo continentale, vincendo 3-0 entrambe le partite della Final Four di Torino. Tra i più applauditi, il libero Max Colaci, alla sua ultima partita da giocatore, è destinato a ricoprire un ruolo apicale nel club. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
0: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Boldo, vieni qui.
5: Le novità.
4: Bravo.
5: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
6: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy, che ti mette il ritmo addosso.
7: Il tuo locale, il tuo evento,
8: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
7: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
9: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Max Radio News.
1: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Putin oggi sarà a Pechino. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale. Intanto però Xi Jinping avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che il leader russo potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Terrore negli USA, una sparatoria avvenuta nel centro islamico di San Diego in California, almeno 5 morti, inclusi 2 presunti assalitori. Trump, informato sui fatti, l'ha definita una situazione terribile, assicurando che quanto accaduto sarà preso seriamente in considerazione. El Kudri parla dal carcere, oggi attesa l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che sabato scorso ha travolto con la sua auto diverse persone a Modena ha chiesto un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti. Duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza, Salvini insiste via chi delinque, ma anche Fratelli d'Italia frena. Calcio, Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese. Conte sulla panchina dei partenopei, ha ottenuto finora 53 vittorie, pareggiato 19 volte e perso in 18 occasioni. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Il Pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il Pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
3: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
3: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
3: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
3: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
6: Buongiorno Max.

0: sapete? Che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
7: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Chiedo pugno fit
8: down. Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
9: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: cena in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Sono le 9:00. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio.
1: Via.
0: Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra e negoziato, nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
4: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta pervenire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
3: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa 2 ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Specialisti di miologia e neurologia a congresso insieme nei giorni scorsi, sentiamo perché.
5: Malattie neuromuscolari. Bologna ha ospitato il 25° congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Miologia e la 16ª riunione annuale dell'Associazione Italiana per lo studio del sistema nervoso periferico. Spiega perché si è deciso di riunire insieme Vincenzo Nigro, presidente AIM ETS, ordinario di genetica medica, Università Van Vitelli di Napoli.
6: Perché abbiamo visto che molte malattie non sono classificabili né per l'uno né per l'altro, nel senso che sono in una linea di confine incerto dove entrambi gli specialisti sono indispensabili e quindi poter avere un tetto comune dove discutere delle tematiche comuni rappresenta un elemento di forza per i pazienti, per la comunità e anche per lo sviluppo di quello che saranno le terapie dei prossimi anni.
5: Tra queste un'importante novità riguarda la distrofia di Duchenne, malattia neuromuscolare rara che colpisce ragazzi tra 12 e 14 anni. Elena Pegoraro, ordinaria di neurologia, Università di Padova.
7: È uscito recentemente questo nuovo farmaco Vamorolone, che ha un meccanismo d'azione innovativo perché si propone di mantenere gli effetti antinfiammatori positivi dei glucocorticoidi ma di spegnere quelli che sono gli effetti collaterali. In modo particolare ha dimostrato di consentire un'adeguata crescita dei ragazzi ma soprattutto di ridurre la demineralizzazione ossea.
3: Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Il servizio di Gerardo De Vivo.
1: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa italiana il secondo, c'è ancora 1 anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada alla lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
3: Ed è tutto, a più tardi.
8: Il meteo. Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
7: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
6: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
8: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
6: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
7: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen. E la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
8: Ci trovi su www.autosperanza.it.
9: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
10: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
11: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
10: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
11: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
10: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
12: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
13: Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
12: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.
13: Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
14: Ascoltalo.
7: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
15: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
14: rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
16: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
17: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
18: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
22: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
23: L'almanacco del giorno vi è presentato da
24: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
25: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 19 maggio 2026 è il 139esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.46 e tramonta alle 20.28. I santi del giorno sono San Celestino V, Pietro del Morrone, Sant'Ivo di Kermatan e Sant'Adolfo di Cambrì. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 maggio del 1802, accompagnata dal motto Onore e Patria, Napoleone Bonaparte istituisce la Legion d'Onore, la più alta onorificenza della Repubblica Francese concessa a coloro ai quali vengono riconosciuti particolari meriti in un campo specifico, da quello civile a quello culturale, dallo sport all'imprenditoria. Nel 1956, alla presenza del Presidente della Repubblica, Gronchi, viene posata la prima pietra della nostra prima e maggiore autostrada, l'Autostrada del Sole. Nel 1999, Star Wars, episodio 1, La minaccia fantasma, debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28,5 milioni di dollari. E nel 2018 milioni di persone in tutto il mondo si sintonizzano per seguire in diretta il matrimonio dell'anno, il Royal Wedding tra il principe britannico Harry e l'attrice americana Meghan Markle. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 maggio del 1991, dopo il 3-0 su Lecce, la Sampdoria vince matematicamente il suo primo e ancora unico scudetto. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 maggio del 1991, Perché lo fai di Marco Masini è in vetta alle classifiche. Nel 2004 Max Pezzali lancia il suo primo singolo da solista, Lo strano percorso. E nel 2005 Irene Grandi rilascia il disco Indelebile. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Malcolm X, nato ad Omaha il 19 maggio 1925 e scomparso a New York il 21 febbraio 1965. Storico attivista e leader politico dell'America degli anni 50-60, ha rappresentato l'anima più estremista e violenta del movimento per i diritti degli afroamericani, in contrapposizione alle posizioni pacifiste di Martin Luther King. Compie oggi 80 anni l'attore, regista e sceneggiatore italiano Michele Placido. Spegne 59 candeline Alexia, cantante esplosa con la musica dance anni 90. Dagli anni 2000 è apprezzata come cantautrice e compositrice pop e soul. 47 candeline sulla torta di Andrea Pirlo, allenatore ed ex calciatore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 maggio 2016 di Marco Pannella, leader storico del Partito Radicale Italiano. In oltre a mezzo secolo di attività politica è stato uno dei maggiori protagonisti di tutte le grandi battaglie civili del nostro paese, da quella per il divorzio e l'aborto fino a quella in difesa dell'eutanasia. Oggi vi lascio con questo proverbio: se non hai ragione o scusa, tieni ben la bocca chiusa.
23: L'almanacco del giorno vi è presentato da
24: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9, a Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
22: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Max Radio News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del quinto sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire, le cause della tragedia, mentre resta il giallo dei permessi. Le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo. Il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
0: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
4: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
5: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
5: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
8: Il tuo locale, il tuo evento,
9: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
8: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
10: Max Radio Classic.
11: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
12: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259.
13: L'oroscopo di Maya.
14: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Agire nel lavoro senza badare troppo alle conseguenze sarà un atto di coraggio davvero encomiabile. La tenerezza ritornerà protagonista nella vita amorosa, complice anche una connessione mentale strepitosa con la persona amata. Toro. Nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Per domani si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Gemelli, buon momento per quanto riguarda gli incontri personali e professionali. Dal punto di vista lavorativo è necessario non essere troppo puntigliosi e soprattutto stare alla larga dalle discussioni inutili. Cancro, nelle relazioni sociali vi troverete abbastanza bene e nell'ambiente familiare questa positività aumenterà a dismisura. Si prospetta anche un affare inaspettato che farà la differenza. Leone, la carriera non subirà nessuna trasformazione in questo momento. In amore, invece, subentreranno delle incomprensioni che potrebbero minare alcuni aspetti fondamentali per la vostra storia d'amore. Vergine, la sensibilità sarà un punto cardine della vostra giornata. Sarà preferibile non interagire con troppe persone, soprattutto se queste sono pronte a fare delle osservazioni non gradite e non costruttive. Bilancia, molte delle vostre ambizioni lavorative troveranno riscontro prima che possiate accorgervene. Il denaro sarà un compagno ideale per realizzare finalmente un progetto importante. Non dimenticate di prendervi cura del vostro riposo. Scorpione, prendere una decisione importante nella vita privata vi darà un senso di libertà molto gratificante. Nel lavoro finalmente ci sarà spazio per una bella creatività. I guadagni e i successi finalmente diventeranno più concreti. Sagittario, per molti ci saranno delle separazioni importanti tra poco, per altri invece una relazione amorosa potrebbe durare, anche se adesso mancano particolari motivazioni. Nel lavoro la cerchia delle collaborazioni potrebbe creare un po' di scompiglio. Capricorno, gli affari avranno un lieve rialzo, frutto della fortuna, ma anche del vostro duro lavoro. Nelle faccende di cuore ci saranno delle criticità che non avete voglia di affrontare. Rimandate, se possibile, le discussioni. Acquario, andrete avanti con i vostri progetti senza curarvi troppo delle opinioni altrui. Sicuramente al momento i guadagni saranno assicurati, ma dovrete cercare di mantenere un profilo basso in ambito economico e risparmiare un pochino. Pesci, giornata di alti e bassi, sia in amore che nelle faccende professionali, avrete varie situazioni sia positive che negative. In famiglia ci sarà un ambiente che probabilmente vi farà sentire pienamente al sicuro. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Al giorno d'oggi, i giovani immaginano che i soldi siano tutto e quando diventano più vecchi, sanno che è così. Ciao a tutti e a tutti.
13: A domani con l'oroscopo di Maya.
11: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
12: Star per Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
15: Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli. Affare fatto!
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
2: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
4: Allarme inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
1: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: al centro commerciale Collestrada,
5: Quasar Village,
3: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
6: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 9:59.
1: Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Vladimir Putin oggi sarà invece a Pechino. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace universale. Intanto però Xi Jinping avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che il leader russo potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. È attesa per oggi la convalida del fermo per il 31enne che sabato scorso ha travolto con la sua auto diverse persone a Modena. Dal carcere ha chiesto un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti. Duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza. Salvini insiste, via chi delinque. Italiani morti alle Maldive, i corpi dei 4 sub saranno recuperati entro domani dopo essere stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta in cui l'ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Il basket. Milano mette un piede in semifinale playoff bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 77-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palabigi. È tutto, a più tardi.
4: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca. Conduce fino all'Umbria il traffico di droga e armi smantellato dai carabinieri di Aprilia con 19 arresti tra Lazio, Piemonte e la provincia di Perugia. L'organizzazione, con agganci all'Andrangheta, gestiva importazione e spaccio di cocaina, hashish e marijuana anche attraverso alcuni canali internazionali. Tra gli indagati anche un dipendente del Ministero dell'Istruzione che avrebbe supportato la coltivazione di marijuana in serra. L'indagine, che ha condotto gli investigatori anche in Belgio, è coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma. Un 22enne è stato arrestato a Bastia Umbra dai carabinieri con l'ausilio del cane antidroga Tami, pastore tedesco del nucleo cinofili di Firenze. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 100 grammi di hashish e di materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi. Dopo la convalida del giudice, il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato posto agli arresti domiciliari. Un 51enne di origini tunisine è stato denunciato ad Assisi per occupazione abusiva e furto di energia elettrica. L'uomo è stato sorpreso a dormire in un immobile di Santa Maria degli Angeli, dove sono stati trovati 3 giacigli. All'interno erano stati allacciati abusivamente al quadro elettrico 2 prolunghe per alimentare dispositivi elettronici e una stufetta, con rischi anche legati alla sicurezza. Invitato ad abbandonare i locali, è stato segnalato all'autorità giudiziaria. A 19 anni, già spacciatore, esperto e creativo, agiva ad Assisi il giovane denunciato dagli agenti del commissariato, che lo hanno sorpreso a nascondere involucri di hashish nei vasi ornamentali di un esercizio commerciale di Santa Maria degli Angeli, frequentato abitualmente da famiglie giovani. Fermato all'uscita, ha ammesso le sue responsabilità. Le indagini avevano già accertato che la sostanza veniva nascosta anche nei giochi per bambini presenti nel locale. Il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, ha incontrato le responsabili del centro di giustizia riparativa Fiori di Loto di Terni, primo confronto istituzionale dopo che il ministero ha istituito il centro per il distretto della Corte d'Appello di Perugia. Sottani ha sottolineato come i programmi di giustizia riparativa debbano restare distinti e indipendenti rispetto al procedimento penale, configurandosi come spazio complementare ma non sovrapponibile alla funzione giurisdizionale. L'Umbria guadagna peso ai vertici nazionali del turismo. Simone Fittuccia, presidente di Federalberghi Umbria Confcommercio, è stato infatti nominato nella giunta esecutiva nazionale dell'associazione di categoria, mentre Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria, entra come componente onorario del direttivo. Due riconoscimenti che rafforzano la presenza della regione nei luoghi decisionali di un'organizzazione che da oltre 100 anni rappresenta il comparto alberghiero italiano. Chiuso da 10 anni, il parco degli Orti Orfini di Foligno riapre al pubblico. A tagliare il nastro il sindaco Stefano Zuccarini, che ha parlato di spazio importante restituito alla città nonostante le polemiche degli ultimi anni. Un'area che potrà offrire refrigerio ai cittadini durante l'estate, ha aggiunto il vice sindaco Riccardo Meloni, ricordando che restano da fare ancora vari lavori. Tra gli ultimi interventi, l'adeguamento dei servizi igienici. Perugia è la nuova casa del CUM Festival, la rassegna ideata dallo psicoanalista Massimo Recalcati, dedicata ai temi della cura e del benessere. La 10ª edizione, in programma dal 23 al 25 ottobre, si terrà infatti nel capoluogo umbro e sarà dedicata al tema La tentazione della violenza. In 10 anni tale appuntamento ha registrato oltre 88.000 presenze e coinvolto quasi 500 relatori. Soddisfatta per la scelta la sindaca Vittoria Ferdinandi, che ha parlato del festival quale luogo di confronto culturale più importante del paese. E con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, buona giornata.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Max. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione sportiva locale. In primo piano il volley.
2: La CRC Coma Monini è rientrata lunedì a Perugia, accolta da un bagno di folla, cori, bandiere e maglie bianche per salutare una squadra che ha scritto un'altra pagina dello sport locale e nazionale. I Black Devils sono campioni d'Europa per la seconda volta consecutiva dopo aver battuto in finale a Torino i polacchi dello Zaversia con un netto 3-0. A fine partita è stato il libero Max Colacci alla sua ultima gara da professionista, ma destinato a ricoprire un ruolo da dirigente nel club bianconero, a ricevere il premio di MVP della finale. Il capitano Giannelli ha alzato al cielo la coppa per primo, suggellando un successo che ha chiuso una stagione straordinaria con 4 trofei conquistati, un grande slam che fanno di Perugia la capitale mondiale della pallavolo. Sentiamo in proposito il presidente Gino Sirci ai microfoni di Umbria 24.
3: Perugia regna, e regna anche per il secondo anno consecutivo. Perugia ha fatto una cosa incredibile oggi, ha fatto la vittoria più importante della sua storia, perché con questa vittoria siamo di nuovo campioni d'Europa, e unitamente al fatto che siamo campioni d'Italia, campioni del mondo, abbiamo fatto uno slam incredibile. È davvero un grande slam. Siamo orgogliosi di essere italiani, umbri e perugini, e soprattutto diciamo di giocare e essere appassionati di questo sport che è bellissimo, e solo chi lo viene a vedere si rende conto quanto io possa essere della ragione.
2: Volley femminile, nuovo colpo di mercato per la Bartoccini Perugia, che ha ingaggiato Giovanna Fratangelo, palleggiatrice classe 2007, originaria di Campobasso. La giovane arriva dalla Parella Torino dopo una stagione in B1. Sognavo la massima serie sin da piccola, ha dichiarato. Il suo curriculum, anche le nazionali giovanili e la partecipazione all'Europeo Under 18 in Romania. E intanto in Serie C, dopo aver riaperto la serie con Deruta, le Black Angels questa sera hanno la possibilità di giocarsi l'accesso alla finale promozione da disputare contro Città di Castello. Passiamo al calcio. In vista della seconda asta per il ramo sportivo della Ternana, fissata venerdì 22 maggio in tribunale, si lavora ad una cordata di imprenditori disposti a rilevare il titolo di Serie C. Se anche questo tentativo dovesse fallire, scatterebbe il piano alternativo, la fusione con l'Orvietana, per far ripartire il club dalla Serie D come Ternana Man. Il presidente Roberto Biagioli si sarebbe accordato per il trasferimento delle quote del club orvietano ad una società del gruppo Bandecchi, passaggio propedeutico alla fusione con una squadra ternana affiliata alla Federcalcio. Dalla città della Rupe però arriva l'appello della sindaca Tardani, auspica una scelta rispettosa dei 116 anni di storia dell'Orvietana. Nella Perugia si lavora alla squadra della prossima stagione. Il direttore generale Borras, ospite di Umbria TV, ha anticipato alcune mosse di mercato. Tra queste quella riguardante Verre, che ha assicurato di scegliere ancora Perugia in assenza di offerte dalla Serie B, mentre Montevago punta alla cadetteria. Il club sta inoltre lavorando alla conferma di Calapà in scadenza e alla probabile richiesta di prestito al Bari per Manzari. Lunedì c'è stato anche un nuovo contatto con il tecnico tedesco, che il DG dà vicino alla conferma, anche se secondo Calcio Grifo il nodo sulla triade resta ancora da sciogliere. Basket in Serie B interregionale, missione compiuta per il Gualdo, che battendo anche nella trasferta all'Olimpia Legnaia ha conquistato la salvezza. È finita 67-72 con una rimonta da manuale dei rossoblù, che sotto 8-22 nel primo quarto hanno reagito con un parziale di 13-0 senza più fermarsi. In Serie B femminile la Pallacanestro Perugia invece ha vinto a Lucca 54-59, conquistando un prezioso successo nei playoff per la Serie A2. Podismo, domenica 24 maggio a Gualdo Tadino torna la sfacchinata, corsa giunta alla 35esima edizione. La partenza è prevista alle 9.30 da Piazza Martiri della Libertà per i 10,1 km della gara competitiva, ottava tappa del Grand Prix Fidal. Alle 9.15 è il via alla passeggiata non competitiva di 6 km aperta a tutti. Iscrizioni aperte fino alla mattina della gara online su icron.it fino alle 12 di sabato. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre. www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
5: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene.
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
5: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
6: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
6: Ci trovi su www.autosperanza.it.
7: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
8: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
7: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.

0: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
7: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Radio Classic.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Il Pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Tamponi Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
0: Nel nostro punto vendita troverai

0: o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.

0: Sono le 11 e 3 minuti. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Max Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti. Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari, ha detto poi il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti. Sospeso dunque l'attacco già programmato perché sono in corso colloqui seri. Il Ministero della Difesa russo fa sapere che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace. Italiani morti alle Maldive, al via recupero di 2 dei corpi dispersi, la missione affidata a 3 subesperti finlandesi. Gli altri 2 corpi forse verranno recuperati domani, ha dichiarato il portavoce del governo delle Maldive, Mohamed Sharif. Risultata negativa al test per l'antivirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui era anche una donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena. Il tennis, martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo col debutto di Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano sfiderà per la prima volta in carriera il peruviano Ignacio Buse, numero 57 al mondo. Darderi affronterà l'argentino Roman Burruciaga, numero 66 ATP. È tutto, a più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto! Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
2: Max Radio Classic.

0: Pax Radio News. Attualità e costume.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore. Niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria, un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Leopoldo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
2: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
7: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
8: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Forget about me.
9: Allarme inserito.
10: La tua casa è davvero al sicuro?
8: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
10: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
8: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
10: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
8: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
10: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
8: Perugia, via Piccolpasso 42,
10: al centro commerciale Collestrada,
8: Quasar Village,
10: Belvedere a Città di Castello.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
11: Max Radio Classic.
12: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
1: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
1: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
1: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene,
5: ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
6: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Ehi, ascoltalo!
8: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
9: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
10: Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
7: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
11: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
12: Il tuo locale, il tuo evento,
13: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
14: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
12: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
15: Back to Max. A Max Radio Classic, i successi internazionali che hanno fatto epoca.

0: al centro dell'attenzione intrattenere, prendendo mani alzate quando interrogo, quando capita che si muovono sento uno stimolo.
1: E siamo qua a cercare di passare un'altra sera sperando.

0: Sono le 12:00. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Max Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuovo blitz in Israele contro la Global Sumud Flottiglia. Più di 35 imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare israeliana al largo di Cipro. Sono decine gli attivisti fermati, tra i quali ci sarebbero 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa. Donald Trump intanto vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti. Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari, ha detto poi il capo della Casa Bianca ai giornalisti. Sospeso dunque l'attacco già programmato perché sono in corso, dice, colloqui seri. È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio dello scorso anno in un casolare abbandonato da Fragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci che aveva confessato il delitto. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Stellantis ha lanciato il progetto iCar per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è fissata per il 2028. Le macchine verranno prodotte a Pomigliano d'Arco con volumi produttivi significativi. L'iCar, spiegano dal gruppo, è un veicolo elettrico sviluppato nella tradizione europea della mobilità per tutti. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione locale. In primo piano la cronaca giudiziaria.
4: Parola all'accusa nella nuova udienza davanti alla Corte d'Assise di Terni per l'omicidio di Bala Sagor, il 21enne bengalese ucciso e fatto a pezzi a Spoleto il 18 settembre scorso. L'imputato, ora è confesso, rischia l'ergastolo per omicidio volontario aggravato dai futili motivi, vilipendio e occultamento di cadavere. Aveva ucciso il giovane con una coltellata al collo per un debito di circa 200 euro. Oggi spazio alle requisitorie del procuratore capo Claudio Cicchella e del sostituto Roberta Del Giudice. Ancora una truffa ai danni di anziani denunciata in Umbria. Una coppia di pensionati è stata raggirata col solito schema di un familiare in difficoltà. L'autore, uno 34enne, è stato arrestato a Perugia dalla polizia. L'uomo si è prima spacciato per uno dipendente di Poste Italiane, poi per il nipote della coppia, ottenendo 8.500 euro in contanti. Tradito dal comportamento sospetto notato dal tassista che lo trasportava, è stato bloccato dagli agenti della questura. Il denaro era ancora nel borsone ed è stato restituito alle vittime. Ha rimosso il braccialetto elettronico e trascorso la notte nell'abitazione della donna dalla quale avrebbe dovuto tenersi a debita distanza. Un 37enne di origini ecuadoriane è stato arrestato a Perugia per violazione del divieto di avvicinamento. Dopo l'alert del dispositivo anti-stalking inviato alla questura, gli agenti hanno rintracciato l'uomo nei garage del condominio. Il giudice ha convalidato l'arresto aggiungendo l'obbligo di presentazione, denunciata anche la donna per averlo accolto in casa. Un 22enne è stato arrestato a Bastia Umbra dai carabinieri con l'ausilio del cane antidroga Tami, pastore tedesco del nucleo cinofili di Firenze. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 100 grammi di hashish e di materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi. Dopo la convalida del giudice, il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato posto agli arresti domiciliari. A 19 anni, già spacciatore esperto e creativo, agiva ad Assisi il giovane denunciato dagli agenti del commissariato che lo hanno sorpreso a nascondere involucri di hashish nei vasi ornamentali di un esercizio commerciale di Santa Maria degli Angeli, frequentato abitualmente da famiglie giovani. Fermato all'uscita, ha ammesso le sue responsabilità. Le indagini avevano già accertato che la sostanza veniva nascosta anche nei giochi per bambini presenti nel locale. Parliamo di fisco locale. Il Consiglio Comunale di Perugia ha approvato le modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti. Tra le novità più rilevanti, uno sconto del 20% per chi pratica il compostaggio domestico e riduzioni fino a 35 euro per chi conferisce i rifiuti nei centri di raccolta. Il nuovo testo amplia anche le fasce ISEE per agevolazioni sociali, con la soglia di esenzione totale portata da 6.000 a 9.796 euro. Esenzioni anche per colonie feline autorizzate ed enti del terzo settore iscritti al registro. L'Umbria del cicloturismo e del turismo sostenibile si ritrova nel forum in programma il 22 maggio a Palazzo Graziani a Perugia. L'appuntamento, organizzato da Sviluppo Umbria insieme a Regione, Camera di Commercio, Sport e Salute, metterà a confronto istituzioni, operatori ed esperti nazionali sul tema della bike economy, un settore in forte crescita che in Italia ha superato il 10% dei flussi complessivi e che per l'Umbria è un'opportunità strategica grazie alla rete di ciclovie, borghi e percorsi naturalistici che attraversano la regione. Chiuso da 10 anni, il parco degli Orti Orfini di Foligno riapre al pubblico. A tagliare il nastro il sindaco Stefano Zuccarini, che ha parlato di spazio importante restituito alla città nonostante le polemiche degli ultimi anni. Un'area che potrà offrire refrigerio ai cittadini durante l'estate, ha aggiunto il vice sindaco Riccardo Meloni, ricordando che restano da fare ancora vari lavori. Tra gli ultimi interventi, l'adeguamento dei servizi igienici. A Gubbio è la giornata più lunga dell'anno, quella dei ceri, iniziata all'alba con i rintocchi del campanone che hanno risvegliato la città. Dopo i riti mattutini, dall'omaggio ai ceraioli defunti al cimitero alla messa nella chiesetta dei muratori, prime emozioni con l'alzata in Piazza Grande prima di mezzogiorno, preludio ai proverbiali tre giri intorno al pennone. Il maltempo non fermerà la corsa, che come da tradizione partirà poco dopo le 18, coi tre simboli della città portati a spalla e di corsa verso la Basilica di Sant'Ubaldo sul Monte Ingino. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Boldo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
2: Allarme inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
1: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
3: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
6: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birra e di vini.

0: Piazza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
2: Il tuo locale, il tuo evento,
3: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
2: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Max. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando l'ultimo weekend di campionato, venerdì scatta la 38esima di Serie A, che avrà il clou domenica sera nelle 5 gare in contemporanea tra squadre in lotta per Champions e salvezza. Il mercato allenatori è in fibrillazione. Sembra arrivato al capolinea il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli. Ci sarebbe l'accordo tra il tecnico e la società per una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2027. L'annuncio è atteso per domenica, dopo la gara con l'Udinese. Panchina in primo piano anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona fino al 2028, per Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità e Guardiola è vicino all'addio al City, ma resca in pole per la successione. Tornando alle cose di casa nostra, manca un mese alle elezioni del nuovo presidente della FIGC, fissate per il 22 giugno, che vedono in corsa due candidati, entrambi presenti ieri a Roma ad un evento celebrativo della stagione della Serie A femminile. Il favorito Giovanni Malagò ribadisce la necessità di piena dedizione alla causa, mentre Giancarlo Abete sottolinea la complessità del compito.
2: Su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport. Veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno si deve mettere in gioco.
3: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
1: I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia. Stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, col Palermo chiamato a ribaltare il 3-0 subito a Catanzaro. Gli azzurri sfiorano l'Amplen nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, parliamo di tennis ovviamente. Tra gli uomini vincono Travaglia, Pellegrino, Cecchinato, Cina, eliminato Napolitano. Tra le donne bene Trevisan e Pigato. Oggi in campo altri sei italiani. Giovedì il sorteggio dei tabelloni principali del torneo che scatta domenica. Intanto nei tornei che precedono lo Slam parigino, Sonego e Brancaccio KO al debutto a Ginevra. Oggi primo turno ad Amburgo per Cobolli e Darderi. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Brescia batte 90-82 Trieste e pareggia la serie sull'1-1. Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0. Stasera Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona, entrambe con i padroni di casa in vantaggio 1-0 nella serie. Ciclismo infine alle spalle, la seconda giornata di riposo. Il Giro d'Italia riparte con la decima tappa, 42 i chilometri da Viareggio a Massa, dell'unica crono individuale di questa edizione della corsa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
5: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
6: Cover me in sunshine.
7: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
3: Max Radio Club.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Allarme inserito.
5: La tua casa è davvero al sicuro?
6: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
5: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
6: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
5: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
6: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
6: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: al centro commerciale Collestrada,
6: Quasar Village,
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
7: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
8: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadgets, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio e celibato.

0: Carponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Ehi, ascoltalo.
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
5: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
2: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Max Radio Live, l'esclusiva.

0: cena. In diretta su Max Radio FM. Web, social. Tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11. Anche per messaggi WhatsApp.
2: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts in

0: Sono le 13:03.
1: Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio.
2: Via, via.
1: Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Cibu, cibu.
1: Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio.
2: Via, via.
1: Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Cibu, cibu.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
5: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutte ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
4: Salgono a 131 nella Repubblica Democratica del Congo i decessi per Ebola segnalati, oltre 500 i casi sospetti. E quanto riferisce la BBC citando fonti locali, due casi sono stati segnalati anche in Uganda. Il diffondersi del focolaio epidemico preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
6: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran. Gli USA non commettono errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran, via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
4: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, due dei quali in gravissime condizioni. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto E-Car per un'auto elettrica compatta e a basso costo attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto E-Car, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. A un terzo del cammino il Giro d'Italia affronta l'unica crono individuale in programma su un percorso interamente pianeggiante. Il danese Vingegaard può accorciare sul leader della classifica generale, il portoghese Eulalio. Gerardo De Vivo.
2: Jonas Vingegaard è lo scalatore più forte al mondo, firmato Sua Maestà Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha più volte ripetuto l'elogio del danese, il primo spezzone del giro lo ha confermato, due arrivi in salita e due vittorie di Vingegaard, prima sul Blockhaus, poi a corno alle scale. L'ipoteca messa sul giro è pesante, i 2 minuti e 24 di distacco dal leader della generale, il portoghese Eulalio, non sembrano un problema. Insomma, dopo 9 tappe il vento è a favore del danese. Oggi momento chiave della corsa con la prima e unica crono individuale, partenza da Viareggio. Arrivo a massa dopo 42 chilometri interamente pianeggianti, quasi interamente rettilinei. Il favorito per la vittoria di tappa è il campione italiano Filippo Ganna. Possibili rivali il belga Segaert e il francese Cavagna. L'attesa maggiore è per la sfida in chiave classifica generale. Vingegaard nel mirino la maglia rosa di Eulalio. Il nostro Giulio Pellizzari è chiamato a riscattare alcuni passaggi a vuoto, anche se rischia di accumulare altro distacco su quello che non è certo il suo terreno.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
0: Max Radio Classic. Bella era.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
5: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
6: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
6: Ci trovi su www.autosperanza.it. The country
4: esiste. Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
8: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare!
9: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
10: Su Max Radio Classic, Max to Max, bella è la musica.

0: Max Radio News.
1: Bentrovati dalla redazione. Italiani morti alle Maldive. Tre subesperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dispersi nelle grotte. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un cunicolo. A pochi giorni dall'investimento che ha provocato il ferimento di diverse persone a Modena, parla il legale di Salim El Kudri, presunto responsabile del fatto. L'avvocato ha dichiarato che il suo assistito non sa perché ha compiuto il gesto e pensa una perizia psichiatrica, oggi la convalida del fermo. Aumenta il numero delle vittime per l'epidemia di Ebola esplosa in Congo, il conteggio è arrivato a 131 morti e altri 513 casi sospetti, come riferito dall'OMS che per oggi ha convocato il suo comitato d'emergenza. Si tratta di un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Dalla Spagna arriva una svolta nell'inchiesta relativa alla morte di Isa Candic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, deceduto il 14 dicembre 2024. La polizia catalana ha arrestato il figlio maggiore dell'imprenditore con l'accusa d'omicidio. Calcio: Pep Guardiola saluta il Manchester City. Dopo 10 anni sulla panchina dei Citizens, quella di domenica sarà l'ultima gara del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. Per il sostituto in pole c'è Enzo Maresca. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Radio Classic è sempre con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
0: A Max Radio Classic è il momento di
3: Max to Max. La musica.
4: Solo la musica.
3: Ancora la musica.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road GIQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: GIQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e GIQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
5: down. Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
6: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
10: Max to Max. Quando la musica fa al massimo.

0: partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
3: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
2: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Allarme inserito.
6: La tua casa è davvero al sicuro?
7: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
6: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
7: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
6: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
7: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
2: Perugia, via Piccolpasso 42,
6: al centro commerciale Collestrada,
2: Quasar Village,
6: Belvedere a Città di Castello.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
8: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 14 e 0 minuti. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Max Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in riferimento alla morte di 5 italiani alle Maldive. Intanto i 3 super esperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi. Si tratterebbe del biologo.

0: archeologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Domani gli altri due. La procura di Modena ha chiesto invece la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per il 31enne protagonista dell'investimento di più persone in centro Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale Fabio Giannelli, che chiede per il suo assistito la perizia psichiatrica. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Oggi Putin è in Cina, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno poiché i due paesi lavorano per la pace. Calcio in contro in dirigenza a Milano per Cristian Chivu dopo la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Si programma il futuro, tra i temi sul tavolo il calciomercato e il rinnovo del contratto con adeguamento dell'allenatore dell'Inter. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Radio Classic, un successo alla

0: Tra poco su Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Parade. Il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia. Il profumo del pulito.
0: Max Radio Classic.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
1: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com. Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
6: Max Parade. Sono i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alta rotazione. Alto gradimento. Alto gradimento.
7: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni, Perugia. Il profumo del pulito.
6: Numero 40.
8: Numero 40.

Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento. Numero 38.

0: 36.
1: Numero 36.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
2: Max Radio News.
3: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e riferimento alla morte di 5 italiani alle Maldive. Intanto i 3 super esperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Domani gli altri 2. La Procura di Modena ha chiesto invece la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per il 31enne protagonista dell'investimento di più persone in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale Fabio Giannelli, che chiede per il suo assistito la perizia psichiatrica. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Oggi Putin è in Cina, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno poiché i 2 paesi lavorano per la pace. Calcio in contro in dirigenza a Milano per Cristian Chivu dopo la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Si programma il futuro, tra i temi sul tavolo il calciomercato e il rinnovo del contratto con adeguamento dell'allenatore dell'Inter. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Parade, solo i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna, a Ponte San Giovanni, Perugia, il profumo del pulito.
2: Numero 35.

0: Artifice. Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento.
1: Numero 9.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
5: down. Max Radio Classic.
6: Max Parade.
5: La musica ad alto gradimento.
6: Numero 34.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare!
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
3: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
7: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
8: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
6: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
8: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
9: Il tuo locale, il tuo evento,
10: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
11: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
9: Per info chiama lo 075 517 91 11. Anche per messaggi WhatsApp.
12: Max Radio Parenti.
13: Numero 32.
14: Numero 32.

0: Sono le 15 e 0 minuti. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Max Radio News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono stati trasferiti a Malé i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei cinque sub italiani morti alle Maldive dopo essere rimasti bloccati durante un'immersione nella grotta degli Squali. I due sono stati recuperati nel terzo ambiente della grotta sottomarina da un team di esperti finlandesi altamente specializzati. Domani riprendono le operazioni per portare in superficie gli ultimi due corpi, localizzati come gli altri nel tratto più impervio e profondo a circa 60 metri di profondità. Rimpatriato già in Italia il feretro dell'istruttore sub Gianluca Benedetti. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi delle vittime appena rientreranno in patria. Per la crisi nello stretto di Hormuz, da ieri si è aperta una fase negoziale con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump di

0: sospendere le operazioni per un attacco all'Iran. La decisione su pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e il regime islamico. Sosteniamo lo sforzo di mediazione del Pakistan e crediamo che serva più tempo, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri del Qatar. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti dei PM. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. È confuso, i video sono chiarissimi, si è scagliato cercando una strage ma non sa spiegare perché, ha riferito il suo legale. Intanto, seppur lentamente migliorano le condizioni dei due pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna, restano critiche le condizioni della 55enne ancora in prognosi riservata. Degli altri tre ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Nuovo cambio di casacca per Laura Ravetto, già protagonista negli ultimi anni di diversi ricollocamenti politici. La deputata lombarda, 55 anni, finora responsabile pari opportunità della Lega, lascia il Carroccio e aderisce al progetto politico guidato dal generale Vannacci. Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro Nazionale, ha annunciato l'europarlamentare. Sono certo che potrà offrire un contributo importante a crescita ed evoluzione. La formalizzazione del passaggio giovedì. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Gli spettacoli.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
12: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
21: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
22: Max Radio Classic.

0: 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca. 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: A Max Radio Classic è il momento di Max to Max. La musica, solo la musica. Ancora la musica.

0: Max Radio News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma oggi in quanto sono in corso seri negoziati. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran richiedono più tempo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Al-Ansari. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, si legge in un report di Standard & Poor's. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in riferimento alla morte di 5 italiani alle Maldive. Intanto i 3 subesperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Domani gli altri 2. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per il 31enne protagonista dell'investimento di più persone in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale di El Kudri, Fabio Giannelli, che chiede per il suo assistito la perizia psichiatrica. Il tennis si è chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli all'ATP 500 di Amburgo. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse, numero 57 al mondo, con il punteggio di 6-2-7-5 in 1:31 di gioco. Una grande partita da parte del peruviano che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Radio Classic, solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
4: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
4: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
7: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
8: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
9: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
10: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
11: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
9: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
11: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
12: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
13: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
14: A Max Radio Classic. È il momento di
15: Max to Max. La musica.
16: Solo la, solo musica. La musica.
15: Ancora la musica.
16: Ancora la musica.
17: Prima di entrare in casa,

0: gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene.
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
6: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
8: E il tuo locale, il tuo evento,
9: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
8: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
10: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 15 e 58 minuti. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio.
1: Via, via.
0: Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Cibu, cibu.
0: Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio.
1: Via, via.
0: Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Cibu, cibu.
2: Max Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate la ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato era confesso e accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e di occultamento di cadavere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma oggi in quanto sono in corso seri negoziati. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran richiedono più tempo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Al-Ansari. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, si legge in un report di Standard & Poor's. L'esercito russo inizia oggi 3 giorni di esercitazioni che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente russo si reca in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Intanto gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti nelle ultime 24 ore. Il calcio è durato circa 3 ore e mezza l'incontro tra Kiev e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13:30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sono problemi e che non verrà annunciato oggi ma nei prossimi giorni. Ma si è parlato anche di pianificazione del futuro. Ed è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Max Radio Classic, un successo alla

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
3: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Boldo! Vieni qui!
7: Le novità!
6: Bravo!
7: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km, rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
8: Allarme inserito.
9: La tua casa è davvero al sicuro?
10: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
9: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
10: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
9: Approfitta ora del bonus sicurezza al 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
10: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
9: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
10: Perugia, via Piccolpasso 42,
9: al centro commerciale Collestrada,
10: Quasar Village,
9: Belvedere a Città di Castello.
10: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
11: Max Radio Classic, musica da vivere, successi da cantare.

Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Radio Max Radio Classic.
1: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione sportiva locale. In apertura il volley.
3: La CRC Como Monini è rientrata lunedì a Perugia accolta da un bagno di folla, cori, bandiere e maglie bianche per salutare una squadra che ha scritto un'altra pagina dello sport locale e nazionale. I Black Devils sono campioni d'Europa per la seconda volta consecutiva dopo aver battuto in finale a Torino i polacchi dello Zaversia con un netto 3-0. A fine partita è stato lo libero Max Colacci alla sua ultima gara da professionista, ma destinato a ricoprire un ruolo da dirigente nel club bianconero, a ricevere il premio di MVP della finale. Il capitano Giannelli ha alzato al cielo la coppa per primo, suggellando un successo che ha chiuso una stagione straordinaria con 4 trofei conquistati, un grande slam che fanno di Perugia la capitale mondiale della pallavolo. Sentiamo in proposito il presidente Gino Sirci ai microfoni di Umbria 24.
4: Perugia regna e regna anche per il secondo anno consecutivo. Perugia ha fatto una cosa incredibile oggi, ha fatto la vittoria più importante della sua storia, perché con questa vittoria siamo di nuovo campioni d'Europa e unitamente al fatto che siamo campioni d'Italia, campioni del mondo, abbiamo fatto uno slam incredibile, è davvero un grande slam, siamo orgogliosi di essere italiani, umbri e perugini, e soprattutto diciamo di giocare e essere appassionati di questo sport che è bellissimo e solo chi lo viene a vedere si rende conto quanto io possa essere della ragione.
3: Volley femminile, le ragazze della Bartoccini School Volley sono in finale playoff di Serie C. Le ragazze di Rubini hanno eliminato Deruta in gara 3 vincendo al tie break 2-3 in trasferta alla Pala Guiducci dopo una partita tiratissima. MVP Noemi Fiorucci con 28 punti. Da sabato via la finalissima contro Città di Castello, in palio la promozione in B2. Passiamo al calcio. In vista della seconda asta per il ramo sportivo della Ternana fissata venerdì 22 maggio in tribunale, si lavora ad una cordata di imprenditori disposti a rilevare il titolo di Serie C. Se anche questo tentativo dovesse fallire, scatterebbe il piano alternativo, la fusione con l'Orvietana per far ripartire il club dalla Serie D come Ternana Men. Il presidente Roberto Biagioli si sarebbe accordato per il trasferimento delle quote del club orvietano ad una società del gruppo Bandecchi, passaggio propedeutico alla fusione con una squadra ternana affiliata alla Federcalcio. Dalla città della Rupe però arriva l'appello della sindaca Tardani, auspica una scelta rispettosa dei 116 anni di storia dell'Orvietana. Nel Perugia si lavora alla squadra della prossima stagione. Il direttore generale Borras, ospite di Umbria TV, ha anticipato alcune mosse di mercato. Tra queste quella riguardante Verre, che ha assicurato di scegliere ancora Perugia in assenza di offerte dalla Serie B, mentre Montevago punta alla cadetteria. Il club sta inoltre lavorando alla conferma di Calapai in scadenza e alla probabile richiesta di prestito al Bari per Manzari. Lunedì c'è stato anche un nuovo contatto con il tecnico tedesco, che il DG dà vicino alla conferma, anche se secondo Calcio Grifo il nodo sulla triade resta ancora da sciogliere. Nuoto, il CLT Terni ha vinto il 12° trofeo Città di Anzio, manifestazione che ha radunato 36 società da tutta Italia. La squadra gialloblu ha conquistato il primo posto nella classifica finale a squadre al termine di 2 giornate di gare, con numerosi miglioramenti personali per i giovani atleti. Un percorso fatto di impegno, programmazione e crescita tecnica, ha commentato il presidente del Circolo Lavoratori Terni, Giovanni Scordo. Podismo, domenica 24 maggio a Gualdo Tadino torna la sfacchinata corsa giunta alla 35esima edizione. La partenza è prevista alle 9.30 da Piazza Martiri della Libertà per i 10,1 km della gara competitiva, 8ª tappa del Grand Prix Fidal. Alle 9.15 è il via alla passeggiata non competitiva di 6 km aperta a tutti. Iscrizioni aperte fino alla mattina della gara online su icron.it fino alle 12 di sabato. Motori, dopo la Coppa della Perugina, che dal 7 al 10 maggio ha colorato colline, borghi medievali e abbazie tra il capoluogo umbro, la Toscana, la passione per i motori d'epoca si sposta a Terni. Il 6 giugno la città ospiterà una tappa della 1000 miglia in moto nei borghi più belli d'Italia, giornata dedicata al centenario della nascita di Libero Liberati, il campione del mondo ternano, con la rievocazione del leggendario circuito dell'acciaio. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Sportmax con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
5: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
6: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
2: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibrature e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
4: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
5: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi, in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
7: Su Max Radio Classic, la musica, solo la musica. Ancora la musica.

0: Ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
8: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com. Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
7: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
2: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100. 1882 o su www.scarponilucianosrl.it.
10: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
11: Allarme inserito.
12: La tua casa è davvero al sicuro?
13: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
12: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
13: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
12: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominelli.it.

0: Radio Classic.
1: Sono le 17 e 2 minuti. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Max Radio News.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il team di sub-esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti era già stato ritrovato e domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacal, e della ricercatrice Oddenino. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Molestata dal cugino a 10 anni per poi confessarlo diverso tempo dopo nella tema dell'esame di terza media. La denuncia della ragazzina ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare 1 anno per violenza sessuale. Lo scrive la Gazzetta di Parma. Nel comunicato finale il G7 mette in evidenza come l'incertezza economica globale abbia accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione in relazione al conflitto in Medio Oriente. Per mitigare questi impatti negativi, i 7 riconoscono che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano fondamentali. E di almeno un morto pare un militare il bilancio provvisorio dell'esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiana di Bab Sharki. Il tennis, Luciano Darderi vince in 2 set all'esordio nella Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino romano Andrés Burruchaga. Agli ottavi di finale se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il campione in carica è stato battuto dal peruviano Ignacio Buse. Ed è tutto, a più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
5: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
7: Il tuo locale, il tuo evento,
8: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
7: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
9: Senza la musica che mondo sarebbe? Max Radio Classic. Max Radio Classic.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
19: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

Spatule, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 5 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it. L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
5: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
3: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
6: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 9470. Il luogo ideale. Seguici online.
7: Max Radio Classic, un successo
8: alla radio. Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Allarme inserito.
5: La tua casa è davvero al sicuro?
6: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
5: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
6: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
5: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
6: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: al centro commerciale Collestrada,
7: Quasar Village,
5: Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
8: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.

0: energia. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio.
1: Via, via.
0: Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Cibu, cibu.
0: Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio.
1: Via, via.
0: Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Cibu, cibu.
2: Max Radio News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. I corpi dei quattro italiani morti alle Maldive erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi.

0: francesi di Dan Europe, che oggi hanno riportato in superficie insieme ai colleghi maldiviani i primi due corpi, quelli di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Il cadavere dell'operatore Benedetti invece era già stato ritrovato. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero giungere al porto di Ashdod, lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, di fronte alle insistenze del governo italiano, ha aperto un piccolo spiraglio riguardo alla possibilità di sospendere il patto di stabilità, una possibilità che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente. Il calcio: il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione locale. In apertura la cronaca giudiziaria.
2: Ergastolo, con 18 mesi di isolamento, è la pena che la procura di Spoleto ha chiesto alla corte d'assise di Terni per il 31enne ucraino accusato dell'omicidio di Bala Sagor, il 21enne bengalese ucciso con una coltellata al collo a Spoleto e fatto a pezzi lo scorso settembre. L'unica colpa di Obi, così la vittima era nota tra gli amici, aver indietro i 150 euro che aveva prestato alla sua aguzzino per coprire un debito di gioco. Secondo il procuratore capo Claudio Cicchella, l'imputato ha agito con rara freddezza, respinta la richiesta di perizia psichiatrica. La sentenza è attesa il 4 giugno. Torniamo a parlare del femminicidio di Ilaria Sula, la studentessa ternana uccisa a Roma dall'ex fidanzato. Per il 24enne accusato di averla uccisa a coltellate e di averne gettato il corpo in un burrone nel marzo 2025, la procura di Roma ha chiesto l'ergastolo. Nella requisitoria i PM hanno descritto l'imputato come freddo, lucido, senza nessun segno di pentimento, ricostruendo mesi di controllo ossessivo sulla vittima, a cui aveva anche sottratto password e geolocalizzazione, contestata anche la premeditazione. Quasi mezzo chilo di cocaina è stato sequestrato ad un 56enne arrestato a Montecchio, in provincia di Terni. A seguito di un'attività info-investigativa, i carabinieri della stazione locale, con il supporto del NORM di Amelia, hanno perquisito un'abitazione nel comune di Civitella d'Agliano. All'interno, nascosto in una cassapanca, è stato trovato lo stupefacente suddiviso in 8 involucri. Trovati anche un bilancino ed un coltello con tracce di polvere bianca. L'uomo, che ha ammesso la presenza della sostanza, è stato posto ai domiciliari. Un 51enne di origini tunisine è stato denunciato ad Assisi per occupazione abusiva e furto di energia elettrica. L'uomo è stato sorpreso a dormire in un immobile di Santa Maria degli Angeli, dove sono stati trovati 3 giacigli. All'interno erano stati allacciati abusivamente al quadro elettrico 2 prolunghe per alimentare dispositivi elettronici e una stufetta, con rischi anche legati alla sicurezza. Invitato ad abbandonare i locali, è stato segnalato all'autorità giudiziaria. L'umbriano si sottrae alla difficile situazione detentiva cristallizzata nel nuovo rapporto di Antigone sulle carceri italiane, secondo il quale il tasso di sovraffollamento sfiora il 140%. Nella regione la situazione è definita estremamente drammatica dal garante dei detenuti Giuseppe Caforio, che parla di sovraffollamento che peggiora di giorno in giorno. L'unica novità è il nuovo padiglione in costruzione a capanne, con 80 celle in più previste, ma senza incrementi nel personale. Caforio è tornato a chiedere scelte immediate per evitare nuovi suicidi e atti di autolesionismo. Parliamo di edilizia sociale. Ammonta a 20 milioni di euro lo stanziamento in fondi europei che la regione destinerà al recupero di circa 700 alloggi pubblici da assegnare alle famiglie in difficoltà. Lo ha annunciato l'assessore Fabio Barcaglioli, che ha sottolineato come si tratti di risorse superiori rispetto a quelle stanziate dallo Stato. I primi lavori partiranno a settembre su 500 appartamenti, 317 dei quali in provincia di Perugia. Con questo investimento sarà possibile intervenire dove la richiesta di case popolari è più alta, ha detto il presidente ATAR Federico Santi. Sanità a donazione all'ospedale di Spoleto che grazie all'associazione di promozione sociale Giovanni Parenzi avrà in dotazione due barelle innovative della serie Slim donate al pronto soccorso. I dispositivi regolabili in altezza per facilitare gli spostamenti verso la diagnostica uniscono leggerezza e robustezza garantendo sicurezza e comfort. La direttrice dell'emergenza Chiara Busti e la direzione del San Matteo degli Infermi hanno espresso gratitudine all'associazione e al presidente Piero Meduri. Musica e solidarietà a Perugia con Joyful Peraido, concerto organizzato per promuovere la cultura della donazione di organi. L'appuntamento è per domenica alle 17.30 al Teatro Pavone, dove il Joyful Singing Choir, ensemble corale attivo da oltre un decennio, porterà in scena un viaggio tra gospel, musical e rock sotto la guida del maestro Aurora Scorteccia. L'evento nasce in collaborazione con l'associazione impegnata a promuovere il consenso consapevole. E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Su Max Radio Classic,
5: il meglio della musica.
6: Il meglio della musica.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
5: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
6: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino.

0: Volkswagen. E la nuova Audi A5 da 499 euro al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548. Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 70 742 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del Benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4.

0: storia con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Aspettando l'ultima giornata del campionato di Serie A, che dovrà emettere gli ultimi verdetti per ciò che riguarda la zona Champions e il nome dell'ultima formazione che retrocederà in Serie B, è già tempo di Toto Allenatori. Insomma, è già nel vivo il valzer delle panchine. Ma per i particolari, Gerardo De Vivo.
3: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica Guardiola, dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbineo del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina. Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko, già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021. Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per sempre sì di Sal Da Vinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania.
2: Abbiamo sentito l'accenno ad Antonio Conte, che sembra ormai aver concluso la sua avventura napoletana. Per l'ex CT azzurro pare poter riproporsi un altro capitolo alla guida della nazionale, reduce dal terzo flop mondiale. Ma per ciò che riguarda il nome del nuovo CT, tutto è fermo, almeno fino alle elezioni il 22 giugno del presidente della Federcalcio. Due candidati: Giovanni Malagò, reduce dalla lunga esperienza alla guida del CONI, e Giancarlo Abete, ex numero uno proprio a Via Allegri. Per i due dirigenti è tempo di dialettica, ascoltiamoli.
4: Su una cosa non avrò dubbi, ma dove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcuno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport, veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
5: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
2: Si conoscerà stasera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20, nella semifinale di ritorno, si affrontano Monza e Juve Stabia. L'andata finì 2-2, ai brianzoli dunque basta anche un pareggio, campani obbligati a vincere. Parola ai due mister Paolo Bianco e l'ospite Ignazio Abate.
6: Non bisogna far calcoli, preferisco averlo il vantaggio che non averlo, anche perché ci siamo meritati sul campo e quindi è giusto che noi ce l'abbiamo il vantaggio, però questo vantaggio nei 180 minuti può durare pochissimo.
7: Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela, sarà difficilissimo, ma dobbiamo mettere in campo le nostre qualità, avremo tanta gente al seguito e andiamo a inseguire un sogno senza paura. Siamo a posti con la nostra coscienza, ma non siamo sazi, sono gli altri che hanno l'obbligo di vincere.
2: Domani sarà la volta di Palermo Catanzaro, l'altra semifinale di ritorno che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni del Roland Garros, che oggi chiamano la ribalta sei italiani. Giovedì il sorteggio del tabellone, domenica la partenza dello Slam parigino. Intanto luci e ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi, che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato a sorpresa invece Flavio Cobolli, tra l'altro campione in carica, battuto dal peruviano Buse. Infine il basket prosegue senza sosta il programma dei playoff scudetto. Stasera gara 2, Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona. Entrambe le serie vedono sull'1-0 i padroni di casa. Negli altri confronti sono sull'1-1 Brescia-Trieste, mentre Milano conduce 2-0 su Reggio Emilia. Ed è tutto, buona serata.
0: Via via, vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
8: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
9: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.

0: nostri super prezzi. Primavera 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value, e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy, che ti mette il ritmo addosso.
4: Il tuo locale, il tuo evento,
5: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
0: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
4: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
6: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Boldo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
2: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
4: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
3: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
5: Back to Max. A Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 18 e 59 minuti. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio.
1: Via, via.
0: Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Cibu, cibu.
0: Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio.
1: Via, via.
0: Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Cibu, cibu.
2: Max Radio News.
3: Buonasera da Daniele Baldi. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito l'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di speleosud finlandesi che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, capo spedizione Monica Montefalcone, e il ricercatore Federico Gualtieri. Domani riprendono le operazioni per il recupero delle ultime due salme. Tutti e quattro i corpi rintracciati nella parte più remota della grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi in Italia. Passa il giro di boa al Festival di Cannes, dove sul red carpet sfavilla tra le altre dive la stella di Sharon Stone. Sotto i riflettori oggi Pedro Almodovar, già pluripremiato dal festival francese, che con Amarga Navidad presenta, spiega la sua opera più personale. Tra i maestri a cui riserva un omaggio questa 79esima edizione c'è Ken Loach, di cui oggi viene proiettato uno dei capolavori, Terra e Libertà. E ora la pagina di economia.
2: L'economia.
3: La crisi dello stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran, si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione, si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera due giorni fa della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
4: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì, sì.
3: In recupero i salari pubblici cresciuti del 14,9%, restano comunque quasi 7 punti sotto l'inflazione, che nel periodo 2016-2025 è stata del 22,6%. A metterlo in luce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nella pubblica amministrazione, rilevando poi che tra il 2015 e il 2018 la contrattazione è stata bloccata. Nel settore privato l'aumento si attesta al 16,2%, per l'intera economia la crescita delle retribuzioni nel 2025 è

0: 3,1%, nel comparto pubblico salaria più 2,7%. Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il grigio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile, il Brent intorno ai $110. Sulla casa è necessario dare priorità agli affitti, soprattutto quelli a canoni calmierati, altrimenti si rischia solo di favorire la finanziarizzazione dell'abitare, lo ha detto il presidente di LegaCoop Simone Gamberini in audizione alla Camera sul piano casa del governo. Sono oltre 4 milioni le famiglie che destinano più del 30% del proprio reddito alla casa, 1,5 milioni quelle in disagio abitativo acuto. Serve un'azione diversa alla dimensione cooperativa, in linea con gli indirizzi europei in materia di housing sociale. E ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
1: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
2: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR è una forma di previdenza complementare, invece, a fronte di costi, ti lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.800 euro netti, il TFR in azienda potrà darti al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, eh? Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
1: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il meteo. Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
5: Max to Max, la musica, solo la musica,
4: ancora la

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar. In via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
5: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
6: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Allarme inserito.
8: La tua casa è davvero al sicuro?
9: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
8: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
9: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
8: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
9: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita.
8: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
10: Perugia, via Piccolpasso 42.
8: Al centro commerciale Collestrada.
10: Quasar Village.
8: Belvedere a Città di Castello.
9: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.
11: Max Radio Classic. Musica da vivere. Successi da cantare.

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così. Come sono?

0: Max Radio Classic. Max Radio News.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Rimarrà in cella Salim El Kudri, il 31enne nato a Seriate, che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. È cominciato con attenzione in aula il processo alla Corte d'Assise di Napoli che vede imputato il 19enne Alessio Tucci, ex fidanzato di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio 2025 da Fragola in provincia di Napoli. Intemperanze che hanno portato il presidente della Corte a disporre che dalle prossime udienze l'imputato Tucci, accusato dell'omicidio, sarà presente in videoconferenza. La prossima udienza è stata fissata per il 26 giugno. Nuovo clamoroso sviluppo nell'inchiesta sulla morte di Isaac Andic, storico fondatore di una nota catena di abbigliamento spagnolo, scomparso il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat. I Mossos de Squadra hanno arrestato il figlio maggiore Jonathan Andic con l'accusa di omicidio. Il 45enne però ha pagato la cauzione di 1 milione di euro ed è tornato in libertà provvisoria in attesa del processo. Il tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid, Roma e Roland Garros, infatti, sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
3: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
3: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
3: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
3: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene,
5: ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
6: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
8: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
7: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
8: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
9: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
10: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
14: Max Radio Classic. Un successo alla

0: con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
4: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
3: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
9: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
10: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
11: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
12: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
11: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.
12: Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
13: Ascoltalo.
14: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
15: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
13: rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
16: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
17: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
18: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: cena in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Max Radio News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo di tutte le imbarcazioni a largo delle acque di Cipro, prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali a bordo. Il ministro Tajani ha chiesto il rilascio di tutti i nostri connazionali. Sulla fronte della guerra nel Golfo, Trump ha dato intanto all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto, 2 o 3 giorni al massimo. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. In vista della riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea prevista a luglio, in arrivo sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti, i cui costi, secondo le stime europee, sono aumentati di circa il 70% rispetto al 2024. Ciclismo. Filippo Ganna mette tutti in fila, il trentenne della Net Company Ineos domina la 10ª tappa del Giro d'Italia, la cronometro da Viareggio a Massa, conquistando la sua 8ª vittoria. Afonso Eulalio difende la maglia rosa, ma con Vingegaard alle calcagna. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
0: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
0: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
0: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 70 47 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del Benzinaio.
8: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
10: www.maxradio.it. La tua radio online.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare!
1: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com. Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri superprezzi. Primavera 2026.
2: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
4: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro di visione, gommista, soccorso, magazzino.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
0: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
4: Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 21 e un minuto. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Cerchi la convenienza quotidiana? Nasce e spunta il risparmio. Solo da Conad è arrivato il nuovo paniere di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Max Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di tre speleosub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
3: Due delle quattro vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Dekunukandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei tre speleosub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Dani Europe, il Divers Alert Network, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vavu. Erano in cinque, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri quattro sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i tre finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team, che nel fare le condoglianze alle famiglie ha chiesto privacy e serenità operativa, procederà domani al recupero degli altri due corpi.
2: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran e per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Appello per una rapida soluzione arriva dai ministri finanze del G7. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani d'attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano. Dal G7 Economia di Parigi arriva intanto un monito unanime: la riapertura dello stretto, così come la fine del conflitto con l'Iran, è imperativa per la stabilità delle forniture energetiche e per evitare nuove pressioni su inflazione e crescita globale. I ministri avvertono che la chiusura sta già pesando sui mercati e sui paesi più vulnerabili e chiedono una soluzione rapida e senza oneri per nessuna delle parti.
2: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri Tajani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. A Strasburgo un gruppo di eurodeputati di PD, Sinistra e Verdi chiede in una lettera alla presidente della Commissione von der Leyen il massimo impegno europeo per l'assistenza, protezione consolare degli europei coinvolti. Alessandro Cisilin ha incontrato il primo firmatario Danilo Della Valle del Movimento 5 Stelle.
5: Abbiamo

0: dato tantissime sanzioni ad altri paesi per violazioni del diritto internazionale, non siamo stati neanche capaci di sospendere l'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele, quando c'è poi un articolo, l'articolo 2, che parla proprio di rispetto dei diritti umani. Con l'eventuale violazione dei diritti umani sarebbe potuto appunto sospendere automaticamente di fatto questo accordo di associazione.
1: È impossibile pensare che questo Parlamento arrivi a discutere, a riflettere, a decidere un giorno la sospensione di questo accordo.
0: Io credo che l'azione di Israele ormai la vedono tutti, l'azione illegale di Israele che sta diventando una minaccia di fatto dal punto di vista della sicurezza anche internazionale. Tutti sanno in cuor loro che quello che sta accadendo è qualcosa di inumano. La maggioranza mi sembra davvero che stia portando avanti l'agenda politica probabilmente degli Stati Uniti e di Israele, che ha portato anche gli Stati Uniti in guerra.
2: Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. Ancora critiche le condizioni di 4 feriti. Sono quasi 65.000 le persone detenute in Italia al 30 aprile, mentre la capienza delle carceri è di poco più di 51.000 posti regolamentari, è quanto emerge dall'ultimo rapporto di Antigone. 8 istituti hanno raggiunto un tasso di sovraffollamento pari al 200%, altri 73 al 150%, solo 22 le carceri non sovraffollate. Da gennaio è già 24 i suicidi, mentre crescono anche le aggressioni tra detenuti, più 73% dal 2021. Calcio: si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Gli spettacoli.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri?
18: Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
0: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
8: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
7: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
9: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
7: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
9: Ci trovi su www.autosperanza.it.
10: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità. In più, Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
11: Ehi, ascoltalo!
12: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
13: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
14: rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
15: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
16: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
17: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
18: Max Radio Classic.

Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai, i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
1: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
7: Il tuo locale, il tuo evento,
8: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
7: Per info chiama lo 075 517 9111 anche per messaggi WhatsApp.

0: Leopoldo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa, 4, località Santa Sabina.
2: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadgets, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
3: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
2: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su paradisesexyshop.com.
3: Al Paradise Sexy Shop troverete gli stessi prezzi del web, ma con l'assistenza del negozio. Metteteci alla prova.
4: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
5: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, no! Noi siamo stati da Essente Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
6: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
7: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
8: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
9: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastrello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
10: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
11: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
12: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
10: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
12: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
13: Allarme inserito.
14: La tua casa è davvero al sicuro?
15: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
14: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
15: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
14: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominelli.it.
12: gruppominellisicurezza.it
15: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
12: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
15: Perugia, via Piccolpasso 42,
12: al centro commerciale Collestrada,
15: Quasar Village,
12: Belvedere a Città di Castello.
15: Telefono mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
16: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: La regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
2: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
4: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
4: Ci trovi su www.autosperanza.it. The country esiste.
5: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità. In più, Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
6: Allarme inserito.
7: La tua casa è davvero al sicuro?
8: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
7: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
8: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
7: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
8: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita.
7: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
8: Perugia, via Piccolpasso 42.
7: Al centro commerciale Collestrada.
8: Quasar Village.
7: Belvedere a Città di Castello.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui. Or are we dancer?
9: Blue Max, la notte di Max Radio Classic.

Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
0: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821. Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 70 74219. Seguici su Facebook ed Instagram.
3: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: tua cena in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
2: La musica si veste di blu. A Max Radio Classic, Blue Max.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca. 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
3: Blue Max, Music Passion.

0: Sono le 22:58.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Amax Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: è mezzanotte e due minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: è l'una e un minuto.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: Amax Radio Classic Blue Max, la musica per sognare.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: È l'una e 58 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.